Ora mati ibwetare olashe lengiteng simel ole sentero. Lelo sirwa sapu kwa lengto lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono Erema Fest 2026. Kitirwe le sirwa lengko mono ndarigini to mwenu ni obo ola pale sieta. Meraba ikin tarigini ungan ola pali o udom. Nkolo ni ungan na ibelege nyengishu ino. Emu esere mare enkomono tene benki tengeno osirat le biblia. Iro lariko ni le kanisa. Olasa ni le biashara. Elelero ashor mare ipokin. Osirwe le limiyu nikigiro. Wore Erema Fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hookup le Jutia Entertainment netumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nitomoni uniyake kiyake Safaricom.